Ke leboga mmirwa mothiletse thobela me ba raka mesonye ranta e rekisho ka di ranta tse le sometshela le di sente tse masume pedi tharo ge ba betswa le dollar ya United States ge ba betswa le ponto ya Britain e rekisho ka di ranta tse masume pedi dile di sente tse masume senyane tshela ge ba betswa le euro e rekisho ka di ranta tse le sometse swai le di sente tse masume shupa senyane euro e rekisho ka dollar ya dile di sente tse le sometlhano ge le dollar e rekisho ka di ranta tse le kgolo masume tlhano senyane le di sente masumene se swai ge ba betswa le yen ya Japan re ruma ka thego ya dirafya gauta e rekishwa fa ka di dollar ra tse dikete tse nne magolo tharo masume senyane tlhano platinum e rekishwa di dollar tse sekete magolo shupa masume tlhano nne ounce o le sa tlotlwa go ya brand e rekishwa ka di dollar tse di tse magolo senyane tee le di sente tse masume pedi tlhano barrel ke tsona tse me baraka tse o thobela.

FM aina le Kelvin more rona le Omers ST le DJ Vec abare samkate ke le gore nge o ikwa ga bia le go thobela FM ditlale miso ere ke ya bushupa go di mo ga tlhogo ere ko gore nampho morosi o re tshwaretseng ga bia le o re tshepishitse gore wa bua a shuyena

0: rice a seng kwa disappointa so.
1: Tatswa gona ya kwa. Oba.
0: Mille rice.
1: Ke mille sele rice.
0: Ha o tse mille rice.
1: No.
0: A seng kwa no bona sele bar ke mille rice.
1: A sanga ka kopela le ntwa mkhudu no.
0: Ha o tse mille rice.
1: Ya kukule ga, ke kukule.
0: Eh mille rice.
1: Mille rice.
0: Eh
1: no man skombuzo. Ene di joma na ke ya di rata. Mille rice.
0: Mille rice. A ke nya ke lo bona mo fitile o.
1: Mille rice.
0: O bana ke be go hlompa kudu ke nana ke selo se.
1: No man ntlo o ka re ke couscous.
0: Mille rice. Oui, j'ai fait ça. OK, yeah. Mais ce qui est c'est la go go ya go iri ya bone go le nana la ntshirogela. Ka ra ga se petepete sa motsegare. Ga re go fefela mmino, re go fa mmino o tsao. Shellphone ya go di. Ka fa re go tele di tsena no le o tele di tse expensive radio.

iria bone go ntshirele tshobele FM mo shate wa tsebo le bitabisho tuksinganga 525,600 minutes iphelele rna per corona ke ka ba di fetogile jang se rupeng sele Stanford putima hlo ka mara go fa o dintlhagolo tsa di papa di le Constance Majiba Stanley.

kana go tsao tsao batela o ska inama ha wa bana re nyoko ro iponagatse Karishma Janisto inama go ntshilogelo tobele fembo shate botse bo le bitsa bisho arla pere go rena di ka ba difitsogile jwang sripeng se le mashili mdlule ka dintlhagolo tsa ditaba ka bra go fa le fasting la dipapa di le Constance Machipa.

Ke go leboge mašao ka nnete re bomokoto re swere ka bogaleng ge re lako la mebaraka mantsibong a lehono re go ja ranta e goba ka diranta tse lesometshela disente tse masomepedi tharo kgatlhanong le dollara diranta tse masomepedi tee disente tse masome senyane seswae go ponto ya Britane ke diranta tse lesome seswae disente tse masome seswae kgatlhanong le euro euro e goba ka dollara e tee le disente tse lesometlhano dollara e goba ka dintlha tse legolo masometlhano senyane fegelwana tlhano go yen ya Japan ka China dollara e goba ka di-yuan tse tshela disente tse masome supa nne ka India e lekana le dirupi tse masome senyane tlhano disente tse masome tshela seswae ge re tla go di-bosses mebaraka ka Wall Street e sa hwebitse Dow Jones e le tlase ka dintlha tse lefela fegelwana tee Nasdaq Composite e theogile ka peresente e tee fegelwana seswae mebaraka ka Europa e a fokola FTSE 100 e theogile ka diperesente tse lefela fegelwana nne CAC 40 ka fora e theogile ka diperesente tse lefela fegelwana tshela German DAX e theogile ka diperesente tse lefela fegelwana tshela mebaraka ka JSE le yona e laetša go latlhegelwa All Share Index di theogile ka diperesente tse lefela fegelwana supa gomme di go dikete tse legolo lesome tharo magolo senyane le metso e tshela Financials di theogile ka diperesente tse lefela fegelwana supa Industrials le tsona di theogile ka diperesente tse lefela fegelwana tshela Top 10 Resources di theogile ka diperesente tse lefela fegelwana senyane Dibenyabenyane di theogile ka diperesente e tee fegelwana tee Gauta e goba ka didolara tse dikete tse nne magolo tharo masome seswae tshela ke yona koride Platinum e goba ka didolara tse sekete magolo supa masome tharo tshela ontse Olio e sa tlhokego ya Brent e goba ka didolara tse masome senyane disente tse masome supa supa barele ke tsa mebaraka tseo ke tso tsone.

0: ole gaus le Brian Habana o pogetse di mkhoti tele fase tweet mawalidi na le di tshedingwe tshe di boke reka fela Springbok code pack e fego ba ife e na go le snap sa di Springbok o scan QR code go tsenela padishano mme o ka no ba yo mongwe wa di boke ka Coca-Cola bona le di PLA
1: ke le thabo le kepekepe SABC Plus e gonne go fitlhelela batho ba di million tse tharo ba ba shumisha go app ye di million tse tharo ga se batho fela ke ba ba ingwa di tshego ma go SABC Plus fa o SABC e le go ketapele tabeng ya live streaming Africa borwa ka bophara SABC Plus app e tisha mogo kgasho ya TV tsa seyalemoya tsa ditaba tsa dipapadi di video fa o di million tsa ma Africa borwa di khumanela go ditaba le ditiragalo tseo ba di rata go nna ko efe go ba efe gotlhe gotlhe fa o ba le go ntse katlego ye e kgolo ya SABC Plus ke taetso ya gore SABC e tsebega gotlhe gotlhe gape SABC e itlamile go abelana ka ditaba tsa maemo a godimo go lebeletswe tsa technology downloader app ya SABC Plus le khono mo go iOS goba mo go Google Play Store goba etela www.sabcplus.com gore o be mmogo le di milione tsa ma Afrika borwa tseo di šetšego di sina ka go streama.